0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, edizione regionale di oggi 31 maggio, domenica. Bentrovati da Filippo Virzì. Notizia d'apertura: estate in ritardo sulle spiagge, ma nonostante il caro ombrellone la Sicilia resta la più economica. Mentre a Palermo non parte ancora la stagione balneare con la Italo Belga, che dopo aver vinto in tribunale ed essere tornata a gestire la spiaggia di Mondello non ha ancora potuto montare lo stabilimento. Di fatto c'è da rilevare che in tutta la Sicilia impazza il caro ombrellone. Anche a Mondello c'è questo rischio, proprio perché l'avvio tardivo della stagione ha causato costi e mancati introiti che si ripercuoteranno sull'utente finale. Ma nonostante tutto, le spiagge siciliane restano anche nel 2026 le più economiche d'Italia. Rimaniamo sempre in tema di stagione balneare e parliamo del mare. In Liguria c'è una bandiera blu ogni 10 km di costa, in Sicilia ogni 100 km. Ed ecco pubblicata la classifica della FEE. Nel nostro territorio siciliano salgono a 16 le località riconosciute. La regione più premiata ne ha 35. La FEE è l'organizzazione non governativa internazionale con sede a Copenaghen che annualmente certifica la qualità ambientale di spiagge e approdi turistici in 49 paesi in tutto il mondo, secondo 33 criteri ben precisi. Quest'anno la nostra regione battezza i rientri di Ispica in provincia di Ragusa e di Lipari nelle isole Eolie. Nel complesso dunque sono 14 le nuove bandiere piantate da nord a sud, con 3 comuni fuoriusciti dall'elenco: San Felice Circeo, Lazio, Patù Puglia e Castrignano del Capo Puglia. Politica: le truppe del generale Vannacci sbarcano in Sicilia, futuro nazionale correrà alle regionali nell'isola. Tour nell'isola di Vannacci dopo Catania, il tour siciliano di futuro nazionale prosegue con Caltanissetta, ieri a Palermo e oggi sarà Milazzo e Messina alla Camera di Commercio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, che ci fa il punto della situazione in Sicilia.
3: Sono più di 5.000 gli iscritti al partito in Sicilia e ci sono comitati costituenti che stanno nascendo un po' in tutta l'isola. E quindi questo vuol dire che la novità politica degli ultimi 15 anni che Futuro Nazionale rappresenta ha un grandissimo richiamo nell'ambito dei siciliani, nell'ambito dei giovani, nell'ambito di questa regione purtroppo che soffre di tantissimi malfunzionamenti, se vogliamo, soffre una sicurezza precaria, soffre delle infrastrutture che non sono commisurate con le esigenze dei siciliani, soffre una sanità che sta cadendo a pezzi, più di un anno di attesa per una visita specialistica in un ospedale siciliano. Futuro Nazionale vuole rappresentare un cambiamento, vuole rappresentare quel partito che non è attratto dai giochi di palazzo, dalle dinamiche di potere, dalle poltrone e dalle partecipate, ma che invece vuole rappresentare le istanze dei cittadini e si vuole battere per l'Italia e per gli italiani.
2: Focus sulla viabilità in collegamento con l'ANAS e con noi la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per anticiparci quali sono le previsioni relative al prossimo ponte della Festa della Repubblica del 2 giugno di martedì prossimo. Abbiamo raggiunto telefonicamente la dottoressa Fedele dell'ANAS. Che anticipazioni può darci sulla viabilità di questo lungo ponte del 2 giugno?
4: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. ANAS infatti prevede ben 45 milioni di spostamenti da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Si tratterà di spostamenti sia di breve ma anche di lunga percorrenza, con priorità per le località di mare. Ed è per questo che saremo presenti su strada con 2.500 risorse in turnazione tra personale tecnico e di esercizio, più di 200 unità nelle sale operative territoriali e nella sala situazioni nazionale per garantire la sorveglianza del personale, ridurre al minimo i disagi alla circolazione e assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24.
2: Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Stop! Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo, ultimo giorno del mese, oggi domenica 31 maggio. Regime di alta pressione su tutta la Sicilia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi, valori notturni per lo più stazionari. Ascoltiamo un po' cosa ci riserva questa domenica con le 9 province isolane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso. Minima 16, massima 27. Caltanissetta poco nuvoloso, minima 13, massima 28. Catania sereno, minima 19, massima 27. Enna poco nuvoloso, minima 11, massima 25. Messina sereno, minima 19, massima 28. Palermo sereno, minima 20, massima 28. Ragusa poco nuvoloso, minima 15, massima 26. Siracusa sereno, minima 20, massima 26. Ed infine Trapani tempo sereno, minima 20, massima 25. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, 31 maggio, domenica. Da Filippo Virzì l'augurio di una fantastica giornata e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
5: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
6: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Cari amiche e cari amici, buona domenica. Oggi 31 maggio con Filippo Virzì, ultimo del mese. Ecco i segni zodiacali, ma prima una piccola panoramica. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, state prendendo gusto ad un flirt appena iniziato. Anche se trasgredire vi piace, non scherzate con il fuoco. Sarà difficile resistere alla tentazione di giocare e di sentirvi desiderati. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e allo Scorpione, la domenica vi invita molto chiaramente a concedervi al divertimento per il quale vi proporrà molte occasioni. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, la vostra esigenza di chiarezza assoluta nelle relazioni è più che giustificata. Chi fa il doppio gioco sta per essere smascherato.

0: Procediamo passo per passo con i singoli segni zodiacali. Ariete, nuovi amici e tanta voglia di viaggiare. Toro, vi sentite bene? Siete particolarmente tranquilli. Gemelli, oggi una strana sensazione, ma gradevole. Cancro, una buona domenica ricca di movimenti. Leone, avete tutte le carte in regola per passare una buona domenica. Vergine, che peccato chiudere male questo mese. Fate attenzione. Bilancia, oggi l'atmosfera è decisamente festiva e domenicale. Scorpione, siete oggi svogliati e molto stanchi. Sagittario, per quest'ultima domenica del mese nessuno potrà resistervi. Capricorno, è una giornata no. Acquario, per i nati nel segno due cuori e una capanna. Oggi vi andrà benissimo. Ed infine il segno dei pesci. Siate pazienti con il prossimo. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, domenica 31 maggio, con Filippo Virzì. Vi auguro una fantastica domenica.
1: Sabor latino, il gusto della musica caraibica, con Filippo Virzì.
2: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
3: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, edizione del 31 maggio, in redazione Filippo Virzi. Caro carburanti, lo scudo siciliano contro la crisi di Hormuz. Le proposte degli industriali alla regione siciliana per salvare economia e occupazione. Il polo petrolchimico dell'isola copre il 40% del fabbisogno nazionale. Gli industriali chiedono una cabina di regia e lo stop alla burocrazia per i sistemi di accumulo energetico. La Sicilia è strategica per il paese e le proposte di Confindustria adesso sbarcano immediatamente sul tavolo del presidente. Partono gli interventi di riqualificazione della zona industriale della città di Catania, finanziati dalla regione con 50 milioni di euro provenienti dalle risorse FSC 2021-2027. Il macro intervento di riqualificazione degli assi viari è stato suddiviso dal comune Etneo in 6 lotti funzionali corrispondenti ai diversi blocchi territoriali che compongono l'area industriale, oltre a un settimo lotto dedicato esclusivamente agli interventi di manutenzione ambientale comprendenti la pulizia e la regimentazione dei canali, le operazioni di scervamento e la piantumazione di essenze arboree e arbustive. Politica. Le truppe del generale Vannacci sbarcano in Sicilia. Futuro nazionale correrà alle regionali nell'isola. Tour nell'isola di Vannacci dopo Catania. Il tour siciliano di Futuro nazionale prosegue con Caltanissetta ieri a Palermo e oggi sarà a Milazzo e Messina alla Camera di Commercio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, che ci fa il punto della situazione in Sicilia.
3: Sono più 5.000 di 5.000 gli iscritti al partito in Sicilia e ci sono comitati costituenti che stanno nascendo un po' in tutta l'isola. E quindi questo vuol dire che la novità politica degli ultimi 15 anni che Futuro Nazionale rappresenta ha un grandissimo richiamo nell'ambito dei siciliani, nell'ambito dei giovani, nell'ambito di questa regione purtroppo che soffre di tantissimi malfunzionamenti, se vogliamo, soffre una sicurezza precaria, soffre delle infrastrutture che non sono commisurate con le esigenze dei siciliani, soffre una sanità che sta cadendo a pezzi, più di un anno di attesa per una visita specialistica in un ospedale siciliano. Futuro Nazionale vuole rappresentare un cambiamento, vuole rappresentare quel partito che non è attratto dai giochi di palazzo, dalle dinamiche di potere, dalle poltrone e dalle partecipate, ma che invece vuole rappresentare le istanze dei cittadini e si vuole battere per l'Italia e per gli italiani.
2: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Resti umani sono stati trovati nella spiaggia tra Isola delle Femmine Capaci a breve distanza. Sono stati trovati una parte della tibia, un piede, presumibilmente appartenente a un soggetto di sesso maschile. Nella spiaggia anche la scarpa da ginnastica ancora calzati dall'arto mutilato. La segnalazione è arrivata ai carabinieri di alcune persone che si trovavano lungo il litorale. I carabinieri hanno transennato le aree ed effettuato i rilievi. Adesso voltiamo pagina occupandoci dello spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Ed in particolare vi segnalo un appuntamento musicale. Oggi a partire dalle ore 21 a Piazza Castello ad Augusta in provincia di Siracusa, Bianca Azzei sarà in concerto con il suo show. L'appuntamento porta la voce della cantante milanese in uno degli spazi più rappresentativi della città di Augusta, per l'appunto Piazza Castello, trasformato per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto, accessibile liberamente al pubblico. Ed è tutto con la musica, da Filippo Virzi buona domenica e risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, edizione regionale di oggi 31 maggio, domenica. Bentrovati da Filippo Virzì. Notizia d'apertura: estate in ritardo sulle spiagge, ma nonostante il caro ombrellone la Sicilia resta la più economica. Mentre a Palermo non parte ancora la stagione balneare con la Italo Belga, che dopo aver vinto in tribunale ed essere tornata a gestire la spiaggia di Mondello non ha ancora potuto montare lo stabilimento. Di fatto c'è da rilevare che in tutta la Sicilia impazza il caro ombrellone. Anche a Mondello c'è questo rischio, proprio perché l'avvio tardivo della stagione ha causato costi e mancati introiti che si ripercuoteranno sull'utente finale. Ma nonostante tutto, le spiagge siciliane restano anche nel 2026 le più economiche d'Italia. Rimaniamo sempre in tema di stagione balneare e parliamo del mare. In Liguria c'è una bandiera blu ogni 10 km di costa, in Sicilia ogni 100 km. Ed ecco pubblicata la classifica della FEE. Nel nostro territorio siciliano salgono a 16 le località riconosciute. La regione più premiata ne ha 35. La FEE è l'organizzazione non governativa internazionale con sede a Copenaghen che annualmente certifica la qualità ambientale di spiagge e approdi turistici in 49 paesi in tutto il mondo, secondo 33 criteri ben precisi. Quest'anno la nostra regione battezza i rientri di Ispica in provincia di Ragusa e di Lipari nelle isole Eolie. Nel complesso dunque sono 14 le nuove bandiere piantate da nord a sud, con 3 comuni fuoriusciti dall'elenco: San Felice Circeo, Lazio, Patù Puglia e Castrignano del Capo Puglia. Politica: le truppe del generale Vannacci sbarcano in Sicilia, futuro nazionale correrà alle regionali nell'isola. Tour nell'isola di Vannacci dopo Catania, il tour siciliano di futuro nazionale prosegue con Caltanissetta, ieri a Palermo e oggi sarà Milazzo e Messina alla Camera di Commercio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, che ci fa il punto della situazione in Sicilia.
3: Sono più 5.000 gli iscritti al partito in Sicilia e ci sono comitati costituenti che stanno nascendo un po' in tutta l'isola. E quindi questo vuol dire che la novità politica degli ultimi 15 anni che Futuro Nazionale rappresenta ha un grandissimo richiamo nell'ambito dei siciliani, nell'ambito dei giovani, nell'ambito di questa regione purtroppo che soffre di tantissimi malfunzionamenti, se vogliamo, soffre una sicurezza precaria, soffre delle infrastrutture che non sono commisurate con le esigenze dei siciliani, soffre una sanità che sta cadendo a pezzi, più di un anno di attesa per una visita specialistica in un ospedale siciliano. Futuro Nazionale vuole rappresentare un cambiamento, vuole rappresentare quel partito che non è attratto dai giochi di palazzo, dalle dinamiche di potere, dalle poltrone e dalle partecipate, ma che invece vuole rappresentare le istanze dei cittadini e si vuole battere per l'Italia e per gli italiani.
2: Focus sulla viabilità in collegamento con l'ANAS. E con noi la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per anticiparci quali sono le previsioni relative al prossimo ponte della Festa della Repubblica del 2 giugno, di martedì prossimo. Abbiamo raggiunto telefonicamente la dottoressa Fedele dell'ANAS. Che anticipazioni può darci sulla viabilità di questo lungo ponte del 2 giugno?
4: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. ANAS infatti prevede ben 45 milioni di spostamenti da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Si tratterà di spostamenti sia di breve ma anche di lunga percorrenza, con priorità per le località di mare. Ed è per questo che saremo presenti su strada con 2.500 risorse in turnazione tra personale tecnico e di esercizio, più di 200 unità nelle sale operative territoriali e nella sala situazioni nazionale per garantire la sorveglianza del personale, ridurre al minimo i disagi alla circolazione e assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24.
2: Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

Brian McKnight. Wow. Woo! Let's hear it. Brian McKnight. Whoa.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, edizione del 31 maggio, in redazione Filippo Virzi. Caro carburanti, lo scudo siciliano contro la crisi di Hormuz. Le proposte degli industriali alla regione siciliana per salvare economia e occupazione. Il polo petrolchimico dell'isola copre il 40% del fabbisogno nazionale. Gli industriali chiedono una cabina di regia e lo stop alla burocrazia per i sistemi di accumulo energetico. La Sicilia è strategica per il paese. Le proposte di Confindustria adesso sbarcano immediatamente sul tavolo del presidente. Partono gli interventi di riqualificazione della zona industriale della città di Catania, finanziati dalla regione con 50 milioni di euro provenienti dalle risorse FSC 2021-2027. Il macro intervento di riqualificazione degli assi viari è stato suddiviso dal comune Etneo in 6 lotti funzionali corrispondenti ai diversi blocchi territoriali che compongono l'area industriale, oltre a un settimo lotto dedicato esclusivamente agli interventi di manutenzione ambientale comprendenti la pulizia e la regimentazione dei canali, le operazioni di scervamento e la piantumazione di essenze arboree arbustive. Politica. Le truppe del generale Vannacci sbarcano in Sicilia. Futuro nazionale correrà alle regionali nell'isola. Tour nell'isola di Vannacci dopo Catania. Il tour siciliano di Futuro nazionale prosegue con Caltanissetta ieri a Palermo e oggi sarà a Milazzo e Messina alla Camera di Commercio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, che ci fa il punto della situazione in Sicilia.
3: Sono più 5.000 di 5.000 gli iscritti al partito in Sicilia e ci sono comitati costituenti che stanno nascendo un po' in tutta l'isola. E quindi questo vuol dire che la novità politica degli ultimi 15 anni che Futuro Nazionale rappresenta ha un grandissimo richiamo nell'ambito dei siciliani, nell'ambito dei giovani, nell'ambito di questa regione purtroppo che soffre di tantissimi malfunzionamenti, se vogliamo, soffre una sicurezza precaria, soffre delle infrastrutture che non sono commisurate con le esigenze dei siciliani, soffre una sanità che sta cadendo a pezzi, più di un anno di attesa per una visita specialistica in un ospedale siciliano. Futuro Nazionale vuole rappresentare un cambiamento, vuole rappresentare quel partito che non è attratto dai giochi di palazzo, dalle dinamiche di potere, dalle poltrone e dalle partecipate, ma che invece vuole rappresentare le istanze dei cittadini e si vuole battere per l'Italia e per gli italiani.
2: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Resti umani sono stati trovati nella spiaggia tra Isola delle Femmine Capaci a breve distanza. Sono stati trovati una parte della tibia, un piede, presumibilmente appartenente a un soggetto di sesso maschile. Nella spiaggia anche la scarpa da ginnastica ancora calzati dall'arto mutilato. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da alcune persone che si trovavano lungo il litorale. I carabinieri hanno transennato le aree ed effettuato i rilievi. Adesso voltiamo pagina occupandoci dello spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Ed in particolare vi segnalo un appuntamento musicale. Oggi a partire dalle ore 21 a Piazza Castello ad Augusta, in provincia di Siracusa, Bianca Azzei sarà in concerto con il suo show. L'appuntamento porta la voce della cantante milanese in uno degli spazi più rappresentativi della città di Augusta. Per l'appunto Piazza Castello, trasformato per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto, accessibile liberamente al pubblico. È tutto con la musica, da Filippo Virzi buona domenica e risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
6: E il bambino?
7: Già si sa se...
5: Resterò lì con te tutto il tempo.
8: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.

0: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Una volta facevo il tuo lavoro, andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
10: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
11: Il diavolo veste Prada 2 alla Multisala Aurora.
1: Multisala Aurora a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ehi, non toccare i pulsanti. Mi servono informazioni.
13: Wow, a questo prezzo ti dico quello che vuoi.
14: Lunga vita all'impero.
12: Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Soffrirai e dopo sarà il suo turno.
12: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
17: Hai paura?
12: Teniamo il resto per dopo cena.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono
20: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
26: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

0: Sono le 11. Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossiner. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
8: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.
9: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran. Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamici hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Radio Reporter.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego nel Vicentino ha tentato con bottiglie incendiari contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash.
0: Giuseppe Bonanni. Quando la musica non ha confini.

Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössiner. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli, a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
6: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio, Bolelli Vavassori straordinari per quest'ultimo, in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia. Stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP, che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.

non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare.

come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova,

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca, secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego nel Vicentino attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash.
3: State ascoltando Radio Reporter.

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.
1: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono i rigori, quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
2: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössinger. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli, a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
6: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
7: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
6: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
2: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sara Errani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del circo massimo dei fori imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.

0: sono le 19.
1: Radio Reporter Notizie.
2: È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno, il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Sono le 20:03.
1: Reporter Flash.
2: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash. Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13:30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report. Radio Report.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Notte scura, notte chiara, notte finirai.

capita Trastevere lo aspetterà. Mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio della guerra aumenterà,

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet, and slow.
1: È l'una.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le due.
1: Radio Reporter, per te che sai scegliere.